0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:04.
2: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

tua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzi, edizione del giornale radio della Sicilia di oggi 30 agosto. Apriamo con Mondello e la zona rossa del mare vietato, i turisti stranieri sono ignari, una giornata tra i bagnanti disorientati, interviene l'assessore Ferrandelli a accertare le cause e poi i cartelli di avviso di Lavardera precedono quelli del comune di Palermo. Stop ai treni sulla Messina-Palermo, manutenzione programmata nel fine settimana di controesodo. Questo weekend, quindi ieri oggi, convogli sostituiti da bus per i lavori alla stazione di Fiume Torto. Lo strano caso della navetta che da un mese gira vuota a Isola delle Femmine, frazione balneare di Palermo. Ci sono voluti 6 anni per preparare il servizio che porta residenti e turisti in spiaggia, ma fino ad oggi non ha trasportato un solo passeggero, dicono i consiglieri di opposizione. Aeroporto di Palermo, Volotea cancella i voli per Napoli, Venezia, Wizz Air, stop Catania, Breslavia. Cancellate le tratte per il periodo invernale e per gli operatori siciliani, colpa del caro carburanti. Condizionatori, guasti a Palermo al Palazzo di Giustizia, disposte misure straordinarie per garantire le urgenze. Anomalia nell'ala di Via Pagano, previste anche forme di lavoro agile, fermo anche l'impianto di climatizzazione degli uffici del giudice di pace in Via Cavour. Ma in questo caso non è stata prevista alcuna forma di tutela per i lavoratori, così segnala la UIL Funzione Pubblica. Beni confiscati, oltre un terzo si trova in Sicilia, un patrimonio ancora ampiamente inutilizzato. Nell'isola 16.536 tra quelli destinati e in gestione, più di 280 gli immobili inoptati tra Palermo, Agrigento e Trapani. Quindi anche nel 2025 la Sicilia si conferma ricca di beni confiscati alla mafia, mantenendo il primo posto nella classifica nazionale per concentrazione di beni e terreni. Consumo, street food, business siciliano, boom di imprese in 10 anni. Per Union Camere e Infocamere le attività isolane sono cresciute del 155,7% tra 2016 e 2026, è il dato più alto d'Italia. Palermo e Catania in top 5 nella classifica nazionale dei comuni dove si è segnalato l'aumento più massiccio. Cambiamo argomento. A Palermo lite stradale, turista torinese ferito alla testa a colpi di casco. L'aggressione in pieno centro città. Arrestato il 23enne in scooter e il 54enne in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Morte di Noemi Pellizzeri, il compagno indagato per omicidio, non sta bene fisicamente ed emotivamente. I carabinieri della compagnia di Giarre stanno effettuando ulteriori accertamenti per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione. La procura di Catania mantiene il massimo riservo sugli elementi raccolti. A Catania controlli in un ristorante di Piazza Verga, multe per oltre 50.000 euro. Lavoratore in nero fugge dalla finestra. Insieme a lui altri 5 dei 9 dipendenti presenti sono risultati occupati irregolarmente. I controlli della task force coordinata dalla questura di Catania hanno riguardato anche un bar di Corso Italia. A Maniace controlli in un caseificio, sospesa l'attività per irregolarità sanitarie e lavoro nero. I carabinieri del NAS hanno riscontrato il mancato rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di igiene nei locali di produzione, insieme all'omessa applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Oltre 9 kg di hashish e cocaina nascosti tra il freezer e il cesto della biancheria, un arresto allo Zenna a Palermo. In manette è finito un 35enne già ai domiciliari. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano riportati i nomi e le cifre. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi porto in provincia di Messina a Letoianni con la Sagra del Pesce, finale con Sergio Friscia, a partire dalle ore 20 in Piazza Cagli. Concludiamo con la musica, siamo in provincia di Enna Sperlinga con gli Sugar Free in concerto, ritorno live in piazza Marconi, a partire dalle ore 21:30. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia per questa edizione domenicale di oggi 30 agosto con Filippo Virzi. A risentirci al prossimo collegamento della redazione e buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni meteo di oggi, domenica 30 agosto, per la Sicilia, in studio Filippo Virzì. Oggi pressione in aumento sulla nostra regione. Questa domenica sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo infatti si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio.

4, massima 37, Catania sole caldo, minima 29, massima 39, Enna sole caldo, minima 23, massima 35, Messina sole caldo, minima 28, massima 37, Palermo sole caldo, minima 28, massima 35, Ragusa sole caldo, minima 25, massima 36, Siracusa sole caldo, minima 28, massima 37, ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 28, massima 31. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 30 agosto, a cura della redazione giornalistica. Da Filippo Virzì augurio di una fantastica domenica e naturalmente buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona domenica da Filippo Virzì. Bentrovate, bentrovati con l'oroscopo del giorno. Se appartenete all'Ariete, al Leone, al Sagittario, state in relazione con persone alle quali vi sentite legati emotivamente, che facciano stare bene. Desiderio di novità nella sfera affettiva. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e all'Acquario, nuovi contatti saranno all'ordine del giorno. Frequentate nuovi giri di persone se volete divertirvi sul serio. I rapporti di coppia scoprono una nuova dolcezza. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e al Capricorno, non lasciate che una buona occasione vi scappi. L'indecisione oggi può farvi perdere opportunità e tempo prezioso. Procediamo adesso con i segni zodiacali passo per passo. Ariete. Siete in cerca di aiuto e di consigli. Toro. È un periodo in cui soffrite in particolar modo. Gemelli. Grande immaginazione per i nati nel segno. Cancro. Domenica piena di contrarietà. Leone. Giornata da trascorrere in montagna oppure al mare. Vergine. Domenica con la marcia giusta. Bilancia. Qualcosa si inceppa. Scorpione. Avete bisogno di staccare la spina. Sagittario. Siete particolarmente pimpanti. Capricorno. Domenica stonata. Acquario. Periodo particolarmente roseo. Ed infine il segno dei pesci. Avete un fascino speciale. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo domenicale di oggi 30 agosto con Filippo Virzì, che vi invita all'ascolto dei prossimi programmi e anche dei prossimi collegamenti che seguiranno nel corso di questo grande fine settimana all'insegna della buona musica, dell'informazione e delle nostre rubriche. A risentirci.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
3: Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro GR, il giornale radio domenicale con Filippo Virzì, edizione di domenica 30 agosto. Apriamo con le temperature estreme, l'appello di Schifani e datori di lavoro, stop nelle ore più calde, non si può rischiare la salute. Alle aziende spetta adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare i propri dipendenti durante le giornate più roventi. Il governatore richiama il provvedimento adottato lo scorso giugno che prevede la sospensione delle attività maggiormente esposte ai raggi solari tra le 12:30 alle 16. Eccoci a Catania. Dopo 20 anni la cattedrale di Catania avrà un nuovo parroco, padre Salvatore Alì. Padre Barbaro Scionti conclude il suo lungo servizio nella chiesa madre dell'arcidiocesi e sarà chiamato a guidare 2 comunità parrocchiali di Mascalucia. Ritorniamo ad occuparci della difterite, la regione siciliana. Pensa anche a punti vaccinali nelle scuole. Previsto un monitoraggio sistematico delle coperture vaccinali, con l'obiettivo di individuare i territori e i distretti caratterizzati da livelli di vaccinazione insufficienti. Ancora concerto di Jovanotti a Palermo, all'ippodromo, orari, come accedere, oggetti vietati, misure contro il caldo, trovate tutto su internet. 2 giornate impegnative, sabato e domenica. Anche oggi Palermo ospiterà la seconda tappa del Jova Summer Party 2026. Primo appuntamento è andato sold out ieri, mentre oggi risultano ancora biglietti disponibili. Le porte apriranno alle ore 15 e la festa comincerà oggi alle ore 16:30. Non soltanto il concerto di Lorenzo Cherubini, ma una lunga giornata di musica con DJ set, ospiti, food truck e diverse aree allestite all'interno dell'area. L'accesso pedonale, ricordiamo a tutti coloro che parteciperanno al Jova Summer Party, avverrà dai varchi predisposti su Viale del Fante, con buona parte della favorita chiusa al traffico già dalla mattina e migliaia di persone in movimento. Il consiglio è quello di programmare con l'anticipo dovuto l'arrivo, scegliere per quanto possibile il trasporto pubblico e controllare prima di uscire di casa ciò che si porta nello zaino. Voltiamo pagina. Incendio in una ditta di materiale plastico della zona industriale di Catania. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, si è sviluppato all'esterno e riguarda rifiuti e materiali di scarto presso la terza strada della zona industriale di Catania. La storia di una truffa. 80.000 euro trasferiti su conti esteri dopo un falso investimento. Denunciato un catanese. La vicenda risale a ottobre 2025, quando un 80enne di Bassano del Grappa sarebbe stato attirato una presunta offerta di investimento trovata online. Successivamente sarebbe stato contattato da persone che si sarebbero presentate come consulenti finanziari. Per il caso i carabinieri hanno denunciato un 69enne di Catania ritenuto coinvolto nel raggiro. Caso della bimba morta a Palermo per difterite, l'autopsia conferma l'infezione, oltre ai genitori indagati anche 8 medici. L'esame ha confermato che a stroncare la piccola di 4 anni non vaccinata sarebbe stato proprio il batterio. I medici legali del policlinico avrebbero anche accertato che la piccola sarebbe stata sottoposta a procedure particolarmente invasive. Chiudiamo con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo al Teatro di Morgantina da Idone, in provincia di Enna, questa sera Marcella Bella. Il Diamante Tour parte da Morgantina per uno dei nomi più popolari della canzone italiana. Marcella Bella. Orario di inizio quest'oggi alle ore 21:30. Dalla provincia di Enna ci spostiamo alla provincia di Siracusa. Siamo a Città Giardino, frazione di Melilli nel Siracusano. Appuntamento con Simone Cristicchi alle ore 21 in piazza Giovanni Paolo II, dove l'artista romano salirà sul palco con la band per il live intitolato Simone Cristicchi è in live. Ed è tutto con l'informazione e con lo spettacolo, naturalmente, che chiude l'edizione di oggi domenica 30 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzi, edizione del giornale radio della Sicilia di oggi 30 agosto. Apriamo con Mondello e la zona rossa del mare vietato, i turisti stranieri sono ignari, una giornata tra i bagnanti disorientati, interviene l'assessore Ferrandelli a accertare le cause e poi i cartelli di avviso di Lavardera precedono quelli del comune di Palermo. Stop ai treni sulla Messina-Palermo, manutenzione programmata nel fine settimana di controesodo. Questo weekend, quindi ieri oggi, convogli sostituiti da bus per i lavori alla stazione di Fiume Torto. Lo strano caso della navetta che da un mese gira vuota a Isola delle Femmine, frazione balneare di Palermo. Ci sono voluti 6 anni per preparare il servizio che porta residenti e turisti in spiaggia, ma fino ad oggi non ha trasportato un solo passeggero, dicono i consiglieri di opposizione. Aeroporto di Palermo, Volotea cancella i voli per Napoli, Venezia, Wizz Air, stop Catania, Breslavia. Cancellate le tratte per il periodo invernale, dai per gli operatori siciliani, colpa del caro carburanti. Condizionatori, guasti a Palermo al Palazzo di Giustizia, disposte misure straordinarie per garantire le urgenze. Anomalia nell'ala di Via Pagano, previste anche forme di lavoro agile, fermo anche l'impianto di climatizzazione degli uffici del giudice di pace in Via Cavour. Ma in questo caso non è stata prevista alcuna forma di tutela per i lavoratori, così segnala la UIL Funzione Pubblica. Beni confiscati, oltre un terzo si trova in Sicilia, un patrimonio ancora ampiamente inutilizzato. Nell'isola 16.536 tra quelli destinati e in gestione, più di 280 gli immobili inoptati, tra Palermo, Agrigento e Trapani. Quindi anche nel 2025 la Sicilia si conferma ricca di beni confiscati alla mafia, mantenendo il primo posto nella classifica nazionale per concentrazione di beni e terreni. Consumo, street food, business siciliano, boom di imprese in 10 anni. Per Union Camere e Infocamere le attività isolane sono cresciute del 155,7% tra 2016 e 2026, è il dato più alto d'Italia. Palermo e Catania in top 5 nella classifica nazionale dei comuni dove si è segnalato l'aumento più massiccio. Cambiamo argomento. A Palermo lite stradale, turista torinese ferito alla testa a colpi di casco. L'aggressione in pieno centro città. Arrestato il 23enne in scooter e il 54enne in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Morte di Noemi Pellizzeri, il compagno indagato per omicidio, non sta bene fisicamente ed emotivamente. I carabinieri della compagnia di Giarre stanno effettuando ulteriori accertamenti per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione. La procura di Catania mantiene il massimo riservo sugli elementi raccolti. A Catania controlli in un ristorante di Piazza Verga, multe per oltre 50.000 euro. Lavoratore in nero fugge dalla finestra. Insieme a lui altri 5 dei 9 dipendenti presenti sono risultati occupati irregolarmente. I controlli della task force coordinata dalla questura di Catania hanno riguardato anche un bar di Corso Italia. A Maniace controlli in un caseificio, sospesa l'attività per irregolarità sanitarie e lavoro nero. I carabinieri del NAS hanno riscontrato il mancato rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di igiene nei locali di produzione, insieme all'omessa applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Oltre 9 kg di hashish e cocaina nascosti tra il freezer e il cesto della biancheria, un arresto allo Zen a Palermo. In manette è finito un 35enne già ai domiciliari. All'interno dell'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano riportati i nomi e le cifre. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi porto in provincia di Messina a Letoianni con la Sagra del Pesce, finale con Sergio Friscia, a partire dalle ore 20 in Piazza Cagli. Concludiamo con la musica, siamo in provincia di Enna Sperlinga con gli Sugar Free in concerto, ritorno live in piazza Marconi, a partire dalle ore 21.30. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia per questa edizione domenicale di oggi 30 agosto con Filippo Virzi. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione e buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.
3: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro GR, il giornale radio domenicale con Filippo Virzì, edizione di domenica 30 agosto. Apriamo con le temperature estreme, l'appello di Schifani ai datori di lavoro, stop nelle ore più calde, non si può rischiare la salute. Alle aziende spetta adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare i propri dipendenti durante le giornate più roventi. Il governatore richiama il provvedimento adottato lo scorso giugno che prevede la sospensione delle attività maggiormente esposte ai raggi solari tra le 12:30 alle 16. Eccoci a Catania. Dopo 20 anni la cattedrale di Catania avrà un nuovo parroco, padre Salvatore Alì. Padre Barbaro Scionti conclude il suo lungo servizio nella chiesa madre dell'arcidiocesi e sarà chiamato a guidare 2 comunità parrocchiali di Mascarucia. Ritorniamo ad occuparci della difterite, la regione siciliana. Pensa anche a punti vaccinali nelle scuole. Previsto un monitoraggio sistematico delle coperture vaccinali, con l'obiettivo di individuare i territori e i distretti caratterizzati da livelli di vaccinazione insufficienti. Ancora concerto di Jovanotti a Palermo, all'ippodromo, orari, come accedere, oggetti vietati, misure contro il caldo, trovate tutto su internet. 2 giornate impegnative, sabato e domenica. Anche oggi Palermo ospiterà la seconda tappa del Jova Summer Party 2026. Primo appuntamento è andato sold out ieri, mentre oggi risultano ancora biglietti disponibili. Le porte apriranno alle ore 15 e la festa comincerà oggi alle ore 16:30. Non soltanto il concerto di Lorenzo Cherubini, ma una lunga giornata di musica con DJ set, ospiti, food truck e diverse aree allestite all'interno dell'area. L'accesso pedonale, ricordiamo a tutti coloro che parteciperanno al Jova Summer Party, avverrà dai varchi predisposti su Viale del Fante, con buona parte della favorita chiusa al traffico già dalla mattina e migliaia di persone in movimento. Il consiglio è quello di programmare con l'anticipo dovuto l'arrivo, scegliere per quanto possibile il trasporto pubblico e controllare prima di uscire di casa ciò che si porta nello zaino. Voltiamo pagina. Incendio in una ditta di materiale plastico della zona industriale di Catania. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, si è sviluppato all'esterno e riguarda rifiuti e materiali di scarto presso la terza strada della zona industriale di Catania. La storia è di una truffa. 80.000 euro trasferiti su conti esteri dopo un falso investimento, denunciato un catanese. La vicenda risale a ottobre 2025, quando un 80enne di Bassano del Grappa sarebbe stato attirato ad una presunta offerta di investimento trovata online. Successivamente sarebbe stato contattato da persone che si sarebbero presentate come consulenti finanziari. Per il caso i carabinieri hanno denunciato un 69enne di Catania ritenuto coinvolto nel raggiro. Caso della bimba morta a Palermo per difterite, l'autopsia conferma l'infezione. Oltre ai genitori indagati anche 8 medici. L'esame ha confermato che a stroncare la piccola di 4 anni non vaccinata sarebbe stato proprio il batterio. I medici legali del policlinico avrebbero anche accertato che la piccola sarebbe stata sottoposta a procedure particolarmente invasive. Chiudiamo con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo al teatro di Morgantina ad Aidone, in provincia di Enna, questa sera Marcella Bella. Il Diamante Tour parte da Morgantina per uno dei nomi più popolari della canzone italiana, Marcella Bella. Orario di inizio quest'oggi alle ore 21:30. Dalla provincia di Enna ci spostiamo alla provincia di Siracusa. Siamo a Città Giardino, frazione di Melilli nel Siracusano. Appuntamento con Simone Cristicchi alle ore 21 in piazza Giovanni Paolo II, dove l'artista romano salirà sul palco con la band per il live intitolato Simone Cristicchi è in live. Ed è tutto con l'informazione e con lo spettacolo, naturalmente, che chiude l'edizione di oggi domenica 30 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione d'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
6: Ti guardo le spalle.
5: Chi è Baiana?
7: Oceania.
8: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
7: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
8: Ma ancora non lo so in realtà.
9: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
10: C'è da piangere.
11: Oh, Katty c'è!
12: È una bellissima ragazza, saporita.
13: Bisogna stare attenti con Katty.
14: Te lei sta parlando in capatea.
15: Gli altri si devono sciacquare la canarozza con l'asilo muriatico.
16: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
17: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
18: Sei uno schifo di persona.
19: Va bene. E i genitori?
20: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
1: Che ti c'è? Un film

0: dal regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea.
3: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
5: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
6: Come vuoi.
5: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
7: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
8: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
9: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
10: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
11: I partner di questo programma sono...
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
13: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
14: We serve.
15: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
16: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
17: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
19: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
20: Parcheggio custodito e gratuito.
21: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
22: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
23: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: sono le 13.
1: Reporter Flash.
2: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
3: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
2: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium, male la Fiorentina, 3-0 al Franchi in favore del Frosinone. L'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino. Oggi Napoli Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie. Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
4: Reporter. E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
5: No stress, no limits, just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.
1: Posizione numero 10.

0: posizione numero 7.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13:30, la domenica alle 13:00.

0: Il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Posizione numero 2.
1: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter.

0: abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì.
1: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su Radio Reporter 98.it.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui 3 italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Arau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Porter Flash.

0: grazie mamma, grazie a tutti voi.
1: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni, ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Radio Reporter.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
3: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
2: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium, male la Fiorentina 3-0 al Franchi in favore del Frosinone, l'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino, oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui tre italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Porter Flash.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilario Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como, in campo dalle 18.30 alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.

0: sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
3: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
2: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium. Male la Fiorentina, 3-0 al Franchi in favore del Frosinone. L'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino. Oggi Napoli Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanelli.
1: Radio Reporter Notizie.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Radio Reporter, solo musica e che musica!
1: Radio Reporter.
0: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito da almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui 3 italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
2: Something soft, sweet and slow.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, lo annuso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: c'è il tuo profumo per farmi intrappolare, c'è che la macchina è rotta, c'è che non torno più.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Děkuji.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.
2: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.